come mezza al mare, mamma mia, si salverà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salverà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salverà. Questo

gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la storna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si alterà.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento a cento, sulle spalle a cento a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e in aria

mai l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo